0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: 12 agosto torna come sempre l'angolo delle stelle, il nostro oroscopo. Ariete, cercate di distrarvi da un problema assillante. Toro, sfruttate nel migliore dei modi le proposte odierne. Gemelli, non tutti gli avvenimenti della giornata vi saranno graditi. E Cancro, siate pazienti con le persone che incontrerete. Parliamo agli amici del Leone, con il favore degli astri avrete la possibilità di concludere un affare molto vantaggioso. Vergine, invece, dividete con equilibrio la giornata tra i vari impegni. Bilancia, un piccolo malumore consiglia di rinviare decisioni importanti. E per quanto riguarda lo Scorpione, rivedrete una persona che non incontravate da molto tempo. Sagittario, instaurate contatti cordiali con le persone che incontrerete per caso. Capricorno, avrete di fronte una giornata complessivamente positiva. E poi invece dobbiamo dire all'Acquario che potrete notare sintomi di miglioramento, anche se poco grandi, nel senso un pochettino modesti. Pesci, e qui concludiamo, giocate con attenzione le vostre carte e probabilmente ce la farete, siamo molto fiduciosi. Anche per questo 11 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì mattina 11 di agosto, 223esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:08 minuti, tramonterà alle 20:29, anche stamattina assieme siamo pronti a partire. Un giorno.

0: E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Massimiliano Allegri, ex calciatore e allenatore, nato a Livorno nel 1967.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Rufino di Assisi, Santa Susanna e Santa Chiara d'Assisi. Santa Chiara è la protettrice della televisione, delle ricamatrici, delle lavandaie, dei donatori, delle stiratrici e anche dei ciechi.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

era l'11 agosto del 1934 quando apriva la prigione di Alcatraz in un'isola nella baia di San Francisco che per circa un trentennio appunto ha rappresentato nell'immaginario collettivo il luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia anche grazie al cinema. Questa è l'isola di Alcatraz.

Cos'è capitato l'11 di agosto negli anni? Partiamo dal 3114 avanti Cristo. Secondo il calendario lungo dei Maya inizia l'era attuale. 1806 era Tisbona, Francesco II scioglie il Sacro Romano Impero rinunciando al titolo di imperatore dei Romani. 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Massimiliano Allegri, ex calciatore e allenatore nato a Livorno nel 1967.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La radio che parla di te.
14: Radio Vicenza.
13: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: geografia.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e un saluto dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì 11 agosto. La giornata inizierà con cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni stabili sulla pianura vicentina. Al mattino il tempo sarà quindi tranquillo, con temperature già piuttosto elevate. La minima a Vicenza sarà intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata il caldo aumenterà ulteriormente. La massima in città e sulla pianura potrà raggiungere circa 35 gradi, localmente qualcosa in più nelle zone più calde della provincia. Si tratta di valori molto sopra la media stagionale. Dal pomeriggio aumenteranno però le nuvi, soprattutto sui rilievi. Sulle prealpi vicentine saranno possibili locali piovaschi, mentre sulle zone montane più settentrionali della provincia, in particolare verso le Dolomiti, aumenterà la possibilità di rovesci e temporali generalmente isolati o sparsi. Tendenza per i prossimi giorni: mercoledì temperature in calo e qualche possibile rovescio sui rilievi. Giovedì e venerdì tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore leggera diminuzione. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buon ascolto e buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 11 di agosto, secondo gli storici e gli archeologi, l'11 di agosto del 3114 avanti Cristo è il giorno in cui ha inizio l'era attuale del complesso calendario Maya. E siamo arrivati ai saluti anche in questo martedì mattina. Buona giornata, rimanete, mi raccomando, in nostra compagnia.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vuoi tu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social wineabvicenza.it. Wineab, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Ha violato la misura cautelare che gli imponeva di restare a 1000 metri dai familiari e di non avvicinarsi ai luoghi da loro frequentati. È accaduto a Grisignano di Zocco, dove i carabinieri di Camisano hanno arrestato un 32enne italiano con precedenti specifici. L'uomo era riuscito ad entrare nell'abitazione dei familiari, che hanno chiamato i militari. Lo hanno bloccato all'interno della casa. Fine settimana di controlli per i carabinieri di Bassano, che a Romano De Zelino hanno denunciato un 35enne per guida in stato di ebbrezza, patente ritirata e auto sequestrata. A Bassano, nel parco Tarcisio Frigo, denunciato un 35enne uruguaiano trovato con un coltello multiuso senza giustificato motivo. Infine, 3 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta in via Freschi e in via Capitale del Vecchio. Ha disattivato il braccialetto elettronico e ha riaccolto in casa il figlio a Marano Vicentino, nonostante il divieto di avvicinamento disposto per estorsione e lesioni. Una scelta dettata dall'affetto materno, ma la situazione è ben presto degenerata. Stremata dai continui maltrattamenti, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha raccontato quanto stava accadendo. Il giovane è ora in carcere. Incendio all'alba a Vicenza in strada 7K. Poco dopo le 6, i vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi per domare le fiamme che hanno coinvolto un'auto e altre 2 vetture parcheggiate nelle vicinanze. I mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto anche i carabinieri. 11 nuovi agenti della Polizia di Stato sono arrivati a Vicenza. Questa mattina il questore Francesco Zerilli li ha accolti in questura, sottolineando l'importanza del rinforzo per la sicurezza. Le nuove unità permetteranno di potenziare i controlli sul territorio, le attività investigative e la presenza della polizia a fianco dei cittadini. Prosegue l'allerta gialla per il caldo anche nel Vicentino. La regione segnala disagio fisico intenso e raccomanda di evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde. Particolare attenzione per chi lavora all'aperto. Fino al 31 agosto è vietata l'attività lavorativa sotto il sole tra le 12:30 e le 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave. 10 progetti per animare e rivitalizzare il centro storico di Vicenza. Sono le proposte selezionate dal comune, promosse da associazioni, realtà culturali ed enti del terzo settore. Da qui a dicembre, iniziative artistiche, culturali e per famiglie, con il coinvolgimento di negozi e botteghe storiche. Il comune garantirà contributi fino a 2.000 euro per progetto. Dal 12 agosto le capsule del caffè diventano, per l'Unione Europea, a tutti gli effetti imballaggi. Anche a Bassano è tra in vita quindi ad una corretta raccolta differenziata. Le capsule in plastica e alluminio vanno negli imballaggi, senza bisogno di svuotarle. Quelle compostabili certificate invece nell'umido. Ed ora lo sport, calcio. Il Lanerossi Vicenza ha presentato la seconda maglia per la stagione 2026-2027. Il nuovo kit away, firmato Hummel, è caratterizzato da un blu profondo con dettagli bianchi e rossi. Protagonista del design è la storica R, simbolo identitario del club. La società ha ringraziato il gruppo Marzotto per aver concesso gli spazi per le foto. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Tuttavia segnaliamo materiali dispersi sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Martellago Scorzè e Preganziol. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: sul campione della indimenticabile Show Me Love, pezzo fantastico. Abbiamo riascoltato RB1 con I Need a Sign alle 7:09 minuti. Buongiorno Radio Vicenza, martedì 11 agosto 2026, si parte anche per questa mattina. Buongiorno da Marco Picchio, inizia il Buongiorno Vicenza di ogni giorno. Siamo qua. Poi tra le altre cose stavo dando un'occhiata un po' al calendario, abbiamo il giorno di Ferragosto che è sabato, quindi comunque non ce lo passeremo insieme, però andiamo avanti anche tranquilli per il mese di agosto. Quest'anno abbiamo pensato di essere con voi sempre, di accompagnarvi sempre anche per tutto questo mese di agosto, che poi è un mese dove tanta gente se ne va, ma noi comunque abbiamo un sacco di risorse. Voi potete utilizzare la nostra app per esempio per ascoltarci anche dalle vostre località di vacanza tranquillamente, no? Con il vostro telefonino, quindi, o non so, se avete un altoparlante di quelli, no? Belli potenti, collegate il telefono e vai. Radio Vicenza, vi aspettiamo anche lì, mi raccomando, anche in vacanza. Detto questo, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Partiamo subito alla volta della nostra mattinata, delle nostre due ore.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: la coppia Matteo Bocelli, Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita, devo dire, riuscita bene, dai, in questa versione. Martedì 11 agosto 2026, buongiorno da Marco Picchio, è partito Buongiorno Vicenza anche oggi. E adesso la prima notizia che riguarda ancora, ne stiamo parlando tanto in questi ultimi giorni, dell'allarme siccità che è anche sul Brenta, che nel tratto di Bassano mostra segni evidenti di una crisi idrica sempre più pesante. In alcuni punti il fiume si è ridotto a pochi fili d'acqua, mentre dal letto emergono sassi e ampie porzioni normalmente sommerse. A peggiorare la situazione contribuiscono il caldo record e la scarsità di precipitazioni nelle ultime settimane. Il consorzio di bonifica parla di una situazione gestita oramai in trincea, con grande attenzione alla disponibilità d'acqua. Un altro segnale di quanto questa estate estrema stia mettendo sotto pressione fiumi, agricoltura e riserve idriche del nostro territorio.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Eccoci qua alle 7.27, buongiorno Vicenza, tempo anche del nostro appuntamento, diciamo, leggero della mattina, no? Abbiamo sempre tutte queste notizie, qualche volta anche un po' pesantone, perché non sono tutte belle le notizie che diamo, chiaramente, purtroppo, però c'è questo momento dell'oroscopo in cui tutti noi possiamo avere questo piccolo input per avere un'indicazione su come affrontare questa giornata di oggi, e arriva fra poco.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

11 agosto torna come sempre l'angolo delle stelle, il nostro oroscopo. Ariete, cercate di distrarvi da un problema assillante. Toro, sfruttate nel migliore dei modi le proposte odierne. Gemelli, non tutti gli avvenimenti della giornata vi saranno graditi. E Cancro,

0: Maroon 5 con Kendrick Lamar era Don't Wanna Know nella nostra mattinata qui di Buongiorno Vicenza. Sono le 7.35, fatta colazione, preso caffè. Io sì, il primo l'ho preso sicuramente, poi cioè io nel corso del programma due espressi li faccio sicuramente. Allora, nuovo retroscena nell'inchiesta che coinvolge Adriano Cappellari, questo giovane di Enego, se ne è parlato tanto a livello nazionale, già accusato di aver riscenato diversi episodi intimidatori. Secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stato lui a consegnare al fornaio del paese una lettera minatoria indirizzata a Sigfrido Ranucci. La minaccia aveva portato alla cancellazione dell'incontro previsto con il conduttore di Report. Gli investigatori stanno ora verificando se anche questo episodio possa rientrare nella presunta serie di messe in scena contestate a questo 21enne. L'inchiesta prosegue per ricostruire tutti gli episodi e stabilire con precisione responsabilità e movente.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa

0: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Radio Vicenza. Meteo.
4: Buongiorno da Radio Vicenza e un saluto dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì 11 agosto. La giornata inizierà con cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni stabili sulla pianura vicentina. Al mattino il tempo sarà quindi tranquillo, con temperature già piuttosto elevate. La minima a Vicenza sarà intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata il caldo aumenterà ulteriormente. La massima in città e sulla pianura potrà raggiungere circa 35 gradi, localmente qualcosa in più nelle zone più calde della provincia. Si tratta di valori molto sopra la media stagionale. Dal pomeriggio aumenteranno però le nubi, soprattutto sui rilievi. Sulle prealpi vicentine saranno possibili locali piovaschi, mentre sulle zone montane più settentrionali della provincia, in particolare verso le Dolomiti, aumenterà la possibilità di rovesci e temporali generalmente isolati o sparsi. Tendenza per i prossimi giorni: mercoledì temperature in calo e qualche possibile rovescio sui rilievi. Giovedì e venerdì tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore leggera diminuzione. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buon ascolto e buona giornata.
3: Meteo in collaborazione con.
5: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
6: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
7: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: La splendida voce di Siena Spyro con Material Love. Adesso un'occhiata insieme alla viabilità.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria del territorio. Lavori sulla 4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Boara, in uscita per il traffico proveniente da Padova e in entrata per entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio. Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Che bella, Perdutamente di Achille Lauro alle 7.52. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Che bellina Summer Funk di Francesco Gabbani, mi piace veramente un botto, devo dirlo. Siamo alle 7.58, che prima che un botto, oltretutto. Siamo arrivati alla chiusura della nostra prima ora di oggi, quindi il nostro appuntamento Remember e poi la pagina informativa dall'Italia del Mondo delle 8. Chiudiamo con l'ora con Ras Ballard e la bellissima Voices.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: senza estate. La mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
9: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese, a circa 100 chilometri di profondità, ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
8: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
10: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola, alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
8: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova sono presenti dei lavori tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona-Est in direzione Venezia. Fate quindi molta attenzione alla guida. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Peggy Gou era star con Woman alle 8:10. Buongiorno, come va? Tutto bene? Siete partiti col piede giusto in questo martedì 11 agosto, questa fresca giornata di agosto, perché si prospetta così, no? Ci vorrà una felpina, ve la siete portata per la giornata di oggi? Chiaramente sto ironizzando, è ovvio. Bene, insieme nella nostra ora 2 di questa mattina con Marco Picchio. E adesso volevo parlare un attimo di. Cioè, in realtà ho più opzioni da trattare, però possiamo partire da qua, da una buona notizia perlomeno, sul fronte della sicurezza nel Vicentino. Sono arrivati 15 nuovi agenti della Polizia di Stato, assegnati dal Ministero alla Questura di Vicenza. Il loro ingresso permetterà di rafforzare i servizi di controllo del territorio e la presenza delle pattuglie sulle strade. Le nuove forze saranno impegnate anche nelle attività investigative e nei servizi di prossimità, quindi nel rapporto diretto con i cittadini. Il questore Francesco Zerilli ha dato il benvenuto ai nuovi agenti, sottolineando l'importanza del loro arrivo per rendere più capillare l'attività di prevenzione. Un rinforzo che arriva in un momento in cui sicurezza e presenza sul territorio sono temi veramente molto sentiti.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Jovanotti con La Primavera, non me lo ricordo chiaramente, abbiamo più vicino l'autunno che la primavera. Facciamo pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Rita ora con Ask You Share This Eve alle 8.26 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, una vicenda di stalking condominiale arriva fino a Valdagno, dove è stata arrestata una pensionata di 69 anni. La donna è accusata di atti persecutori nei confronti di due vicine di casa, con una serie di insulti, minacce, anche di morte addirittura. I fatti contestati però sarebbero avvenuti in Emilia, dove sono partite le indagini dei carabinieri di Reggio Emilia. L'arresto è scattato a seguito degli accertamenti condotti dagli investigatori. Ora saranno gli sviluppi dell'inchiesta a chiarire la posizione di questa donna e l'esatta dinamica dei comportamenti che le sono contestati.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Giulia 13 Pietro, bel featuring devo dire, canzone carina, qui piangono tutti, l'abbiamo riascoltata alle 8.33 nella nostra mattinata. Allora buongiorno Vicenza, buongiorno a tutti quelli che stanno iniziando questo martedì con noi. Volevo raccomandarvi, mi raccomando, se siete in partenza, perché questa è una settimana veramente di esodo, di svuotamento delle città, che poi non è più come una volta, perché non so, 20 anni fa, 30 anni fa, le città si svuotavano veramente, cioè partivano tutti, cioè non c'era più nessuno, capito? Adesso invece non è più in questo modo assolutamente, anche perché sono cambiate tante cose, i negozi sono più aperti, ci sono meno negozi chiusi per ferie, ci sono meno soldi per andare in vacanza, tutto costa molto più caro, quindi però c'è un esodo, quindi se doveste partire ricordatevi, mi raccomando, di scaricare l'app ufficiale di Radio Vicenza, così ci porterete in vacanza con voi.

0: Marco Mengoni, Cypher Comico, sto bene al mare anch'io. Onestamente, al mare si sta sempre proprio bene, no? Relax totale. Dunque, parliamo di questi controlli a tappeto della Guardia di Finanza sui distributori di carburante del Vicentino, in un periodo in cui il prezzo della pompa è particolarmente sotto osservazione, i prezzi sono altissimi, lo sappiamo tutti, insomma, no? Sono state effettuate 47 ispezioni e in 14 casi sono state riscontrate delle irregolarità, soprattutto nella corretta esposizione dei prezzi. In pratica, circa un distributore controllato su tre non era completamente in regola. Le verifiche puntano a garantire trasparenza per gli automobilisti e corrette informazioni sul costo di benzina e diesel. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione proprio ai prezzi praticati e a quelli comunicati alla clientela.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Lenny Kravitz con Honey, veramente bella, devo dire. Dai, alle 8:50 siamo arrivati. Stavo guardando qualche informazione, qualche numero in merito all'esodo di cui parlavo prima, no? Della gente che se ne va in vacanza. E questa è la settimana più tosta, perché nel weekend oltre 22 milioni di veicoli lungo la rete ANAS si sono spostati e se ne sposteranno altri chiaramente nel corso della settimana, quindi avremo vari bollini rossi, neri per quanto riguarda il traffico. Allora mi raccomando, massima attenzione sulle strade.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Edoardo Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce,

0: Lorenzo Giovanotti con Monte Cristo alle 8.58. Siamo in chiusura del nostro appuntamento di oggi con il Buongiorno Vicenza. È martedì, domani facciamo tutto di nuovo, quindi partiamo come sempre dalle 7 dal nostro primo caffè della giornata che prendiamo sempre insieme. Quindi a domattina un bacio da Marco Picchio, chiudiamo con il disco Remember che abbiamo affidato a Imon. Vi ricorderete sicuramente questo pezzo bellissimo, Fuck It.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Guarda che bella coppia!
6: Quei due lì davanti?
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
6: La coppia dell'estate è perfetta!
5: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto. Lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala 2 assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo di 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si verificano code tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sempre sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso si viaggia incolonnati verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
12: More summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit. Yeah.

10 agosto torna come sempre l'angolo delle stelle, il nostro oroscopo. Ariete, cercate di distrarvi da un problema assillante. Toro, sfruttate nel migliore dei modi le proposte odierne. Gemelli, non tutti gli avvenimenti della giornata vi saranno graditi. E Cancro, siate pazienti con le persone che incontrerete. Parliamo agli amici del Leone, con il favore degli astri avrete la possibilità di concludere un affare molto vantaggioso. Vergine, invece, dividete con equilibrio la giornata tra i vari impegni. Bilancia, un piccolo malumore consiglia di rinviare decisioni importanti. E per quanto riguarda lo Scorpione, rivedrete una persona che non incontravate da molto tempo. Sagittario, instaurate contatti cordiali con le persone che incontrerete per caso. Capricorno, avrete di fronte una giornata complessivamente positiva. E poi invece dobbiamo dire all'Acquario che potrete notare sintomi di miglioramento, anche se poco grandi, nel senso un pochettino modesti. Pesci, e qui concludiamo, giocate con attenzione le vostre carte e probabilmente ce la farete, siamo molto fiduciosi. Anche per questo 11 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, a tutti voi una buona giornata. No!

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.

0: te.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: arrivederci.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e un saluto dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì 11 agosto. La giornata inizierà con cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni stabili sulla pianura vicentina. Al mattino il tempo sarà quindi tranquillo, con temperature già piuttosto elevate. La minima a Vicenza sarà intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata il caldo aumenterà ulteriormente. La massima in città e sulla pianura potrà raggiungere circa 35 gradi, localmente qualcosa in più nelle zone più calde della provincia. Si tratta di valori molto sopra la media stagionale. Dal pomeriggio aumenteranno però le nubi, soprattutto sui rilievi. Sulle prealpi vicentine saranno possibili locali piovaschi, mentre sulle zone montane più settentrionali della provincia, in particolare verso le Dolomiti, aumenterà la possibilità di rovesci e temporali generalmente isolati o sparsi. Tendenza per i prossimi giorni: mercoledì temperature in calo e qualche possibile rovescio sui rilievi. Giovedì e venerdì tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore leggera diminuzione. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buon ascolto e buona giornata.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre è chiusa per un incidente l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Code nella stessa direzione tra il bivio per la A27 Mestre Belluno e Terraglio. Code a tratti anche in direzione opposta per curiosi. Proseguono sulla A4 Milano-Venezia i lavori con riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Transito a senso unico alternato per lavori sulla statale 53 Postumia in fascia oraria 7-18 in tratti saltuari tra Cittadella e Treviso. Prestare attenzione. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Boara in uscita per il traffico proveniente da Padova e in entrata per entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vuoi giù, senti a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limoni o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto e bentrovati. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, ancora chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si procede in colonnati tra il bivio per la 27 e Terraglio. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code nello stesso tratto. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze e si rallenta con code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: centro.
1: Una bella bibita ghiacciata e via anche per questo martedì. Io sono prontissima, miei cari, ad affrontare un sacco di argomenti. È estate, siamo easy, siamo leggeri, certo, con le notizie e con le curiosità che fra poco vi presenterò. Ma intanto benvenuti dalla Vale, pronta e presente anche per questo martedì.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: arrivati anche a martedì, ci piace questa cosa per noi lavoratori, per tutti gli altri che sono in vacanza è un giorno come un altro, però ce lo dovete documentare, come e dove? Attraverso il nostro WhatsApp 371 1200 116, oppure attraverso la nostra pagina Facebook, quella di Radio Vicenza o la mia, Valentina La Rocca. Forza, create un po' di movimento, diteci come state, cosa state facendo con la radio della vostra città in sottofondo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

quanta bella musica. E come ci state ascoltando, miei cari? Fatecelo sapere al 371-1200-116, dalla nostra app, dal nostro sito radiovicenza.com, dal vostro assistente digitale in FM. Diteci e raccontateci tutto. Jason.

0: messaggi per capire se questo classico proverbio "l'amore è bello se non è litigarello" viene o meno confermato, perché è vero, l'estate non è solo la stagione degli amori travolgenti, quelli da sottombrellone, ma anche quella in cui i termometri e gli animi si vanno un po' a scaldare decisamente troppo. Beh, allora miei cari, vi dico che la scienza ci conferma che il caldo ci fa un po' andar via di testa. Litighiamo di più, sì, non è solo una nostra impressione, ma è la correlazione tra alte temperature e irritabilità, che è ampiamente studiata dai psicologi. Quando fa molto caldo, il nostro corpo fa fatica a regolare la temperatura interna e questo aumenta il battito cardiaco, quindi la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e di conseguenza anche la sudorazione. In questo stato, diciamo così, di allerta fisico, la nostra soglia di sopportazione a quanto pare crolla tantissimo. Una battuta innocente del partner, che magari in altri periodi avrebbe anche strappato un sorriso o un mezzo sorriso, beh, soprattutto nel mese di agosto, con un 90% di umidità, può trasformarsi nel pretesto per una guerra termonucleare. Attenzione dunque!
1: Tutti in centro!

0: sottofondo, certo, perché siete sulla radio giusta, Radio Vicenza. E con questi successi noi andiamo a chiudere anche la prima oretta. Ci si avvicina quasi quasi alle 11.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Grubi e Crack Balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto, a Cornedo.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Uè, vuoi giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna in questo martedì 11 agosto con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Caro carburanti, controlli della Guardia di Finanza nel Vicentino su 47 ispezioni, sono 14 le posizioni risultate irregolari, quasi una su tre. Nel mirino soprattutto la trasparenza dei prezzi, con verifiche sulla corrispondenza tra quanto esposto e quanto effettivamente applicato alla pompa. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli e l'attività proseguirà anche nei prossimi giorni. Una pensionata di 69 anni di Valdagno, ora residente a Reggio Emilia, è stata arrestata con l'accusa di atti persecutori nei confronti di due vicine. La donna, definita una sorta di stalker seriale del palazzo, avrebbe rivolto alle due vittime ripetuti insulti e minacce di morte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri emiliani. Dolomiti Super Ski, arrivano i rimborsi agli sciatori e alcuni potrebbero essere vicentini. L'antitrust ha chiuso infatti l'istruttoria sulle modalità di determinazione dei prezzi degli ski pass, con compensazioni per 30 milioni di euro. Chi ha acquistato ski pass nelle stagioni dal 2022 al 2025 potrà scegliere tra un voucher del 30% o un rimborso in denaro del 20%. La piattaforma per le richieste dovrebbe aprire entro metà ottobre. Delegazione vicentina a Marcinelle per il 70° anniversario della tragedia mineraria che l'8 agosto 1956 costò la vita a 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. Presenti il presidente della provincia Andrea Nardin e il consigliere comunale Elia Pizzolato. Ricordati anche i soccorritori vicentini, tra cui Angelo Galvan, che rischiarono la vita per salvare i colleghi. Domani sera torna Asiago Live con la voce e l'energia di Enrico Nigiotti. Alle 21 il cantautore toscano porterà sul palco il suo ultimo album, Maledetti Innamorati, in un concerto tra emozioni e un rapporto diretto con il pubblico. Appuntamento in Piazza Carli ad Asiago. Il festival prosegue il 13 agosto con Giorgio Panariello e il 14 con i The Colors. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre, ancora chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano, e nella stessa direzione si procede in colonnati tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Senti un po' che sound nell'estate 2026, senti che successi. Via via poi stiamo parlando proprio di curiosità legate a questa stagione e devo dire che mi confermate un po' il fatto che siete un po' più litigarelli voi coppie, quindi saluto Giada, saluto Anna, Matteo un maschietto che dice sì, lei un po' infastidita in questo periodo. Devo dire che c'è un dato statistico tanto reale quanto spietato: la fine infatti dell'estate è uno dei momenti dell'anno in cui c'è il più alto tasso di rotture e di divorzi insieme a il periodo di Natale. I sociologi lo chiamano l'effetto tempo forzato, ovvero durante l'anno c'è il lavoro, c'è la routine che creano un po' dei cuscinetti di distanza. In vacanza invece, proiettati in una convivenza H24 senza valvole di sfogo, tutti i nodi risolti vengono al pettine. E se a questo aggiungete anche lo stress da pianificazione delle vacanze, del viaggio, la frittata è fatta.
0: Tutti in centro.

0: siete, miei cari innamorati? Avete il vostro lui o la vostra lei, marito o moglie che sia? Siete sposati, conviventi? È capitato sicuramente nell'arco della relazione di far qualche litigio, dai, diciamocelo. Io sì, pochi per carità, fortunatamente, ma è capitato anche magari di non parlare al mio lui per circa un'oretta. Poi ovviamente c'è l'approccio, chiedo scusa, lo scusa a te, eccetera, eccetera, eccetera. Non riuscirei a sopportare un silenzio di 20 anni. E sì, pensate, fra poco vi racconto questa vicenda che secondo me è dell'incredibile. Dopo un litigio, un uomo giapponese smise di parlare alla moglie e rimase in silenzio per 20 anni. E ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre è chiusa per un incidente l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Code nella stessa direzione tra il bivio per la A27 Mestre Belluno e Terraglio. Code a tratti anche in direzione opposta per curiosi. Proseguono sulla A4 Milano-Venezia i lavori con riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Transito a senso unico alternato per lavori sulla statale 53 Postumia in fascia oraria 7-18 in tratti saltuari tra Cittadella e Treviso. Prestare attenzione. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Boara in uscita per il traffico proveniente da Padova e in entrata per entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Sto leggendo i vostri messaggi che nel frattempo via via sono arrivati. Devo dire che ovviamente in una coppia ci sta che si litighi, ci sta il litigio. Importante poi chi ha sbagliato magari dei due chieda scusa o comunque di trovare un compromesso. C'è chi è rimasto arrabbiato con il proprio fidanzato per 2 giorni e poi ha fatto pace. C'è chi non si è parlato per una settimana ma poi ha fatto pace. Insomma, effettivamente ci sono dei litigi lunghi perché poi ognuno vuole aver ragione, ma ragazzi, mamma mia, 20 anni secondo me è un po' troppo non parlare con il proprio partner. È successo in Giappone. Otao Yumi ha passato la bellezza di 20 anni senza parlare alla moglie, convivendo e crescendo i figli nel completo silenzio a causa di un commento che aveva ferito il suo orgoglio. La storia è emersa quando il figlio minore ha contattato un programma televisivo proprio per cercare di riavviare il dialogo familiare e anche alla fine un po' riuscendoci. Per i 2 decenni la moglie ha cercato invano di comunicare con lui ma senza successo. Lei ha continuato comunque a svolgere i suoi doveri di madre e di compagna. Oggi la famiglia partecipa a terapia insieme, il dialogo è tornato, il rapporto tra marito e moglie si sta lentamente ricostruendo. ACP che ha cocciuto l'uomo forse un po' troppo.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
5: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: La musica è quella giusta, la radio è quella giusta. Ed eccoci qua nel nostro martedì a salutare Anna. No, non farebbe una cosa del genere, cioè mantenere una relazione per 20 anni senza una comunicazione. No, ma anche secondo me è impossibile. Dall'altro canto, miei cari fanciulli, se fino adesso abbiamo parlato dell'amore è bello se non è litigarello, e in estate lo è sicuramente molto di più a causa un po' della sindrome del termometro, come si parlava prima, delle temperature, il picco di divorzi che c'è verso fine agosto, primi di settembre, ma c'è anche l'effetto del sole sul colpo del fulmine, perché se da un lato si litiga, dall'altro l'estate è la stagione d'oro per innamorarsi e il merito è quasi sempre del sole. Ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e un saluto dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì 11 agosto. La giornata inizierà con cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni stabili sulla pianura vicentina. Al mattino il tempo sarà quindi tranquillo, con temperature già piuttosto elevate. La minima a Vicenza sarà intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata il caldo aumenterà ulteriormente. La massima in città e sulla pianura potrà raggiungere circa 35 gradi, localmente qualcosa in più nelle zone più calde della provincia. Si tratta di valori molto sopra la media stagionale. Dal pomeriggio aumenteranno però le nuvi, soprattutto sui rilievi. Sulle prealpi vicentine saranno possibili locali piovaschi, mentre sulle zone montane più settentrionali della provincia, in particolare verso le Dolomiti, aumenterà la possibilità di rovesci e temporali generalmente isolati o sparsi. Tendenza per i prossimi giorni: mercoledì temperature in calo e qualche possibile rovescio sui rilievi. Giovedì e venerdì tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore leggera diminuzione. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, buon ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: eccoci a parlare, insomma, non solo dei litigi, perché se da una parte effettivamente il caldo, l'afa, lo stress, lo stare troppo insieme ci porta a litigare, dall'altra parte comunque l'estate è la stagione d'oro per innamorarsi. È merito del sole, ragazzi, perché l'esposizione della luce solare mi va proprio a stimolare la produzione di testosterone negli uomini e aumenta i livelli di estrogeni invece nelle donne, impennando così la libido. La luce influisce anche sulla serotonina e sulla dopamina, che sono i neurotrasmettitori del buon umore e del piacere. Siamo letteralmente più predisposti biologicamente a trovare qualcuno un po' più attraente e soprattutto a buttarci in nuove avventure.
1: Tutti in centro!

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

giorno mi ha abbracciato e poi dopo è sparito. Ha detto stai tranquillo, a te ci pensa il tempo. E io sto qui da anni, ormai neanche ci penso. Quando passavo le giornate chiuso in una stanza e mi dicevo vedrai che passa, con il panico alla gola battevo i pugni a terra, ma sognavo di volare, volare tra le stelle e tuffarmi dentro il mare.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme in questo martedì 11 agosto con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. L'allarme siccità colpisce anche le colline vicentine. A Campodalbero, nel comune di Crespadoro, Acque del Chiampo ha iniziato a rifornire con autobotti il serbatoio Lovati, un carico al giorno con cisterne da 10.000 litri. L'emergenza riguarda tutto il Veneto. Il Brenta è ai minimi, le riserve sono in sofferenza e dall'inizio dell'anno mancano quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua. È operativo in tutto il Veneto il 116-117, il numero unico europeo per le richieste di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio è attivo 24 ore su 24 con 132 operatori e 9 medici. Grande la risposta dei cittadini. Dall'8 luglio al 4 agosto sono arrivate oltre 55.000 chiamate. Il numero offre indicazioni rapide sulla struttura sanitaria più adatta alle diverse necessità. Giorgio Campagnolo compie oggi 90 anni. Nato a Bassano, partì dal mercato cittadino e con intuizione e lungimiranza trasformò l'attività di famiglia nel gruppo Fratelli Campagnolo, oggi internazionale e con un fatturato di circa 215 milioni di euro. Cavaliere del lavoro dal 2024, continua a frequentare l'azienda, oggi guidata dalla seconda generazione della famiglia.

0: lago dei fratelli Luca e Francesco Baù. Alle 21 saliranno sul palco i The Colors, protagonisti del tour The Colors Live 2026, con le loro hit da Italo Disco al nuovo singolo Rolling Stones. Ed ora lo sport con il nuoto. Il vicentino Thomas Ceccon, protagonista oggi agli Europei di nuoto di Parigi. L'azzurro ha superato le batterie dei 200 dorso e alle 19.03 sarà in semifinale. Prima, alle 18.37, lo attende la finale dei 50 farfalla. Ieri ha conquistato il pass con 22.71, quinto tempo. Doppio appuntamento dunque per Ceccon a caccia di medaglie. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Questa è la mattinata di Radio Vicenza, siete qui miei cari con me con la Vale ancora per 60 minuti scarsi perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
4: Tutti in centro!
5: Oh.

0: scientifica. Ci sono, a quanto pare, secondo la scienza, delle regole d'oro per evitare che la vacanza da sogno si possa trasformare in un incubo. E allora, anche se siete innamoratissimi, la convivenza forzata H24 o in una stanza magari d'albergo può farvi mancare l'aria. Allora, il trucco è questo, secondo la scienza: ritagliarvi un momento della giornata per un'ora, due ore, in cui ognuno fa assolutamente ciò che vuole. Magari uno va a fare una passeggiata, una nuotata, l'altro invece si rilassa sotto il sole, legge un libro, insomma il tutto senza parlare. A quanto pare riattiva il desiderio di raccontarsi qualcosa e abbassa drasticamente la saturazione da presenza.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0427 08. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Solo questa è Radio Vicenza.
14: In questa parte finale diamo un'occhiata un po' a quello che dicono gli scienziati, gli psicologi sull'argomento amore, che se non è bello, se non è litigarello, insomma, perché poi ti rovini anche le vacanze. Metà dei litigi estivi a quanto pare nasce davanti ad un bivio. Cosa facciamo oggi? Perché magari interessi diversi, chi è più sportivo, chi è meno sportivo, chi è più pigro, chi vuol mangiare di più, chi vuol mangiare di meno, e quindi a quanto pare il trucco è questo: bisogna dividersi giorni di potere decisionale. Magari il lunedì tocca al partner A, il martedì al partner B, e via così per l'intera settimana di vacanza. Eliminare le infinite e snervanti trattative sotto il sole cocente, dove la fame e il caldo, a quanto pare, rendono tutti meno diplomatici.

siamo sul finire, che mattinata, che sound, che successi, che bella musica. E poi confermate appunto che litigate di più. E allora attenzione, perché in estate si tende anche a sballare gli orari dei pasti, camminare per ore sotto il sole magari alla ricerca di

0: zucchero. E quindi gli esperti del settore dicono di mantenere stabili i livelli dello zucchero nel sangue, evitando così che il cervello vada in modalità combattimento, semplicemente portandoci o mangiando a metà mattina o prima del pasto principale della frutta secca, dei taralli, un po' d'acqua, insomma inserire del cibo, così stiamo più calmi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: così che andiamo a chiudere anche questa mattinata qui a Radio Vicenza. È tutto dalla Vale, buona giornata, buona estate, ci si sente domani alle 10, vi aspetto, ciao ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 11 agosto. Incidente questa mattina nei dintorni del santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto. Un 57enne di Conegliano è scivolato durante un'escursione riportando un trauma alla caviglia. Il soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuto insieme al tecnico di elisoccorso sbarcato con il verricello. Dopo le prime cure, l'uomo è stato accompagnato in ambulanza e trasportato in ospedale. Polemica a Vicenza sul nuovo assetto di Viale Roma. Il presidente cittadino di Fratelli d'Italia, Alessandro Benigno, critica l'amministrazione Possa Mai. La rotatoria di Piazzale Stazione presenta un cordolo che ostacola il passaggio dei bus e dovrà essere riprogettato dopo lavori da oltre 2 milioni di euro. Per Fratelli d'Italia un errore di progettazione che costringerà i vicentini a pagare due volte. A Vicenza la notte di San Lorenzo ha richiamato numerosi vicentini a Monteberico. Il piazzale della Vittoria si è riempito di coperte e sguardi rivolti al cielo per ammirare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Una tradizione ormai consolidata, vissuta anche con ironia, tra desideri importanti ma anche un po' futili. Gli ITS Academy del Veneto funzionano. A un anno dal diploma, l'82% degli ex studenti è occupato e oltre 7 su 10 hanno un contratto stabile o di apprendistato. Anche nel Vicentino, questi percorsi formativi, strettamente legati alle imprese, favoriscono l'ingresso nel lavoro e carriere coerenti e soddisfacenti. Va però migliorato l'orientamento verso il lavoro. Ed ora lo sport. È il più grande torneo di tennis d'Italia e passa per Vicenza. Dal 29 agosto al 13 settembre l'HTC Vicenza ospita la fase regionale degli Internazionali d'Italia BNL. In palio oltre 24.000 euro, titoli e qualificazioni per il Foro Italico. Dopo la fase provinciale di Lonico saranno 7 i vicentini pronti a sfidare i migliori tennisti veneti. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Nella stessa direzione fate attenzione ad un veicolo in avaria segnalato tra Palmanova e il bivio per la 34. Massima prudenza alla guida. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto. Buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
2: Non si può stare senza Radio Web, non si può rimanere a corto di notizie e di tecnologia, sempre al passo con i tempi, insomma bisogna starci. Eccoci di nuovo insieme, siamo qua per questo, Maurizio Rossi con voi anche per questo martedì. Mettetevi pure comodi, noi partiamo subito.
0: Radio Vicenza.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

E rientriamo subito nel vivo della trasmissione, amici. Serve qualcosa per sgamare, diciamo, chi usa l'intelligenza artificiale. Lo ha fatto anche LinkedIn. Infatti è arrivato un nuovo pulsante, si chiama Seems Like AI Slope. Sembra contenuto di intelligenza artificiale di bassa qualità, che consente quindi agli utenti di segnalare i post che ritengono siano stati generati dall'intelligenza artificiale. LinkedIn è ormai invaso da contenuti che sono creati con l'intelligenza artificiale. Pensate che all'inizio di luglio uno studio di Pangram, un'azienda specializzata nel rilevamento proprio di testi che sono generati dall'intelligenza artificiale, ha analizzato oltre 1 milione di pubblicazioni su diverse piattaforme. Dovete sapere che su LinkedIn, ecco, quasi il 40% dei testi di almeno 250 parole non sarebbe stato scritto da esseri umani. Consapevole quindi del problema, il social network professionale sta introducendo una nuova serie di misure contro il cosiddetto AI slope, tra cui, ecco, diciamo, c'è un apposito pulsante di segnalazione. Infatti su LinkedIn da qualche giorno c'è questo pulsante, come vi dicevo, che è denominato Seems Like AI Slope, grazie al quale ogni utente può segnalare un post o un commento che ritiene sia stato generato dall'intelligenza artificiale. La novità è stata annunciata da Harry Sirisvan, il capo prodotto appunto di LinkedIn Ecosystem, che ha sottolineato l'importanza quindi di mantenere un approccio umano nella moderazione dei contenuti, soprattutto perché chiaramente chi mette un annuncio, pubblica qualcosa, lo fa sicuramente per farsi conoscere nell'ambito lavorativo e professionale.

0: E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso parliamo di Telegram, ancora nell'occhio del ciclone, perché dovete sapere che la Safety Commissioner, che equivale alla nostra AGCOM, avrebbe avviato in Australia un procedimento civile contro Telegram, in quanto non ha individuato e rimosso del materiale pro-terrorismo dalla piattaforma, tra cui anche video di esecuzioni terroristiche e sparatorie di massa. Dopo un anno di indagine, l'autorità ha verificato che non sono stati rispettati alcuni obblighi previsti dalla legge, l'Online Safety Act. Insomma, in base alle regole che sono in vigore, i servizi online devono adottare anche misure per prevenire, individuare, scoraggiare e contrastare la proliferazione di materiale illecito, come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, materiale a favore del terrorismo, crimini, violenze di estrema gravità. Ecco, non ha rimosso del materiale pro terrorismo e altro materiale illegale dopo esserne venuta a conoscenza. E nello specifico, Telegram non ha mai rimosso materiale come video di esecuzioni terroristiche dopo le segnalazioni degli utenti australiani, e questo materiale è rimasto disponibile fino a circa 3 settimane fa. Non ha minimizzato anche il rischio di future violazioni, ad esempio rimuovendo gli account, i canali e i gruppi pertinenti dopo essere venuto a conoscenza di materiale pro terrorismo e altro materiale illegale. Non ha neanche rilevato materiale noto a favore del terrorismo, come la sparatoria nella moschea di Christchurch trasmessa in diretta streaming nel 2019, la strage di Buffalo nello stato di New York del maggio 2002, materiale che era stato caricato su Telegram quasi 3 mesi prima della sua rimozione. Poi non ha interrotto e scoraggiato efficacemente la distribuzione di materiale pro terrorismo, non ha dei termini di servizio che vietano agli utenti di accedere o distribuire materiale pro terrorismo, ha omesso anche di informare i denuncianti dell'esito delle loro denunce relative al materiale illegale. La mancata osservazione, pensate, di questa legge potrebbe comportare sanzioni civili fino a 54,6 milioni di dollari australiani. Sicuramente potrebbe però prendere anche un bel ban, insomma, che l'Australia veramente cancelli proprio questo servizio di messaggistica, perché oramai è diventato un colabrodo.
1: Radio Vicenza.

0: Bene, dopo la musica, amici, direi ancora di rimanere in Australia, perché questa notizia riguarda il ban, insomma, per i minori per quanto riguarda i social. La legge introdotta dal governo australiano è stata presa un po' come esempio dal Regno Unito e altri paesi. Il primo report sull'efficacia del divieto relativo ai primi 3 mesi di applicazione conferma però che ancora molti utenti con un'età inferiore ai 16 anni possono accedere ai social media. In base alla legge che è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025, gli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni non possono accedere ai social. Le piattaforme interessate come Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X e YouTube devono quindi implementare un sistema efficace per la verifica dell'età che blocca di fatto la creazione di nuovi account e sospende l'uso di quelli esistenti fino al raggiungimento della minima età. Diversi studi infatti hanno confermato che il ban non funziona. Il primo report pubblicato dal governo australiano è basato su un campione di 4.121 utenti con un'età compresa tra 0 e 16 anni che evidenzia una diminuzione degli accessi che è passata dal 52,4% al 42,1%. La principale ragione per cui molti adolescenti possono ancora accedere ai social media è l'assenza di verifica dell'età. Alcune piattaforme poi sbagliano la stima dell'età, mentre nel 37,1% vengono aggirate le restrizioni, magari con l'aiuto dei genitori o una VPN. Quindi l'inefficacia della legge è dimostrata da un altro dato: diversi social media permettono ancora la visualizzazione dei contenuti senza avere un account, ad esempio su YouTube e Twitch. La percentuale degli utenti con un'età inferiore ai 16 anni che accendono ugualmente è diminuita dall'85,9% all'81,5%. Report che ha inoltre evidenziato una diminuzione, diciamo, della consapevolezza dei genitori. Infatti è aumentata la percezione dei genitori che non sanno proprio che i loro figli usano ancora i social media, e questo è veramente grave, perché poi alla fine, se combinano qualcosa, vengono certamente chiamati in causa.
1: Non

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di una super intelligenza artificiale cinese e già c'è. Beh, io non l'ho ancora usata, però vi dirò, si chiama Qwen 3.8 Max. Sì, Alibaba ha lanciato questo modello, diciamo, multimodale, pensate, da 2,4 trilioni di parametri, che è basato su un'architettura Mixture of Expert, che ne utilizza 95 miliardi per ogni richiesta. Puoi lavorare testo, immagini e video, dispone anche di una finestra di contesto. Questa, pensate, da 1 milione di token, e secondo l'azienda ha completato in autonomia un progetto interno di sviluppo software che è durato 16 giorni. Nei test che sono stati diffusi da Alibaba, Qwen 3.8 Max supera Fable 5 di Anthropic e GPT 5.6 Sol di OpenAI in diversi benchmark di coding e capacità multimediali. Mi viene proprio da dire quella battutona di Pozzetto, la madò. È la stessa Alibaba, ecco, che è finita nel mirino di Anthropic, che sostiene abbia utilizzato 25.000 account falsi per distillare cloud. Accusa poi che l'azienda naturalmente contesta. Nel frattempo però presenta un modello che, secondo i benchmark pubblicati dall'azienda, supera proprio Fable 5 in diversi test. Una coincidenza che è destinata, certo, ad alimentare ulteriormente oramai questo dibattito, o se vogliamo scontro. Comunque sarebbe il caso magari di farci una capatina, se si può utilizzare, se c'è una versione free. Mi sembra che poi sia free, tra l'altro, vi dirò come va questo Qwen 3.8 Max, appunto, l'intelligenza artificiale di Alibaba.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche per questo martedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Con Maurizio Rossi l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Vi aspetto su questa radio come sempre alla solita ora. Restate con noi e continuate a godervi questa estate 2026.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e un saluto dalla nostra redazione. Ecco il meteo per questo martedì 11 agosto. La giornata inizierà con cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni stabili sulla pianura vicentina. Al mattino il tempo sarà quindi tranquillo, con temperature già piuttosto elevate. La minima a Vicenza sarà intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata il caldo aumenterà ulteriormente. La massima in città e sulla pianura potrà raggiungere circa 35 gradi, localmente qualcosa in più nelle zone più calde della provincia. Si tratta di valori molto sopra la media stagionale. Dal pomeriggio aumenteranno però le nubi, soprattutto sui rilievi. Sulle prealpi vicentine saranno possibili locali piovaschi, mentre sulle zone montane più settentrionali della provincia, in particolare verso le Dolomiti, aumenterà la possibilità di rovesci e temporali generalmente isolati o sparsi. Tendenza per i prossimi giorni: mercoledì temperature in calo e qualche possibile rovescio sui rilievi. Giovedì e venerdì tempo più stabile, sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore leggera diminuzione. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buon ascolto e buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. Al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, CAV Brescia-Padova, così come sulle altre autostrade del Nord-Est, è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

salutare la regia, perché anche loro in pieno agosto sono qua a lavorare, non sono solo io, quindi non voglio prendermi il merito assolutamente. Anche in questa giornata 11 di agosto, come andate ieri sera? Avete visto le stelle cadenti? Avete espresso desideri? Dai, parleremo di

Ah beh, l'avete presente il granchio blu? Quello sì che dà fastidio, che si mangia le vongole, le cozze, tutte queste cose buone, i molluschi che a noi piacciono tanto. In questi giorni abbiamo anche letto la notizia che sono stati liberati poi dei polipi, perché i polipi si mangiano il granchio blu e poi noi ci mangiamo il polipo, che è buono, voglio dire. Beh, potrebbe essere un bel sistema, del resto insomma, è la catena alimentare che funziona così. Beh, pensate che un granchio blu lo hanno trovato anche nel Po, all'altezza di Parma addirittura, quindi anche lì dovremmo liberare dei polipi. Ma è possibile? When I was six years old,

0: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vai giù, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: adesso non vorrei rovinare le vacanze a chi è lì magari davvero sotto l'ombrellone, che si sta godendo la brezza marina, oppure si trova, che ne so, in montagna, o semplicemente è a casa e magari con il climatizzatore sparato a manetta dice: tanto sto bene anche a casa mia. Attenzione, perché sono in arrivo le maxi bollette, mannaggia, dovute soprattutto proprio ai climatizzatori, che in questi giorni sono diventati indispensabili per sopravvivere.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: Siamo nel passato.
0: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Del 2006 è il ritorno di una vecchia parola che non sentivo da un sacco di tempo e mi riferisco alla villeggiatura. Ah sì, me ne vado in villeggiatura, cioè mi ricorda i film anni 60 di Alberto Sordi, la villeggiatura o cose del genere, insomma è la tendenza di quest'anno, quindi non necessariamente resort giganteschi e vacanze fatte magari quasi apposta per poterle poi documentare su Instagram, ma sempre più persone stanno cercando i piccoli borghi, sai, le case condivise, il parente che ti ospita magari, ecco, quasi un italiano su due considera il viaggio un'occasione per scoprire tradizioni locali e luoghi lontani dall'estetica, quella perfettina dei social e così via. Dopo anni passati a cercare il posto più instagrammabile possibile, abbiamo scoperto che magari è bello anche sedersi in piazza, prendere un gelato e gustarsi una sagra paesana anche senza fotografare.

0: che parla di te.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

Scrivo una canzone senza una storia d'amore. Come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra oppure al mare. Basta che insieme

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
7: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
6: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta Ora Argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
8: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione in crescendo e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
6: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ciccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martininghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio. Al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, CAV, Brescia-Padova, così come sulle altre autostrade del Nord-Est, è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it Trovate le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre. Un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila.

quante volte in questi giorni andiamo a consultare il meteo per vedere come sarà il tempo, se arriverà nei prossimi giorni magari un po' di fresco, già ve lo dico, no, mettetela via, bisogna come minimo passare il Ferragosto e forse anche qualche giorno in più prima che le temperature scendano, in modo da dire, sto proprio bene, a proposito di meteo, alcuni scienziati stanno usando gli squali, sì, avete capito bene, gli squali come stazioni meteorologiche viventi. Praticamente a questi animali vengono applicati dei piccoli sensori che registrano temperatura, salinità e profondità dell'acqua. Quando lo squalo torna vicino alla superficie, i dati vengono trasmessi via satellite. Uno dice, ma perché sta roba? Beh, per migliorare, pensate, le previsioni sugli uragani, perché l'acqua calda alimenta questi fenomeni e gli squali, nuotando liberamente nell'oceano, nessuno li ferma, nessuno ha il coraggio di fermarli, possono raccogliere informazioni in zone che altrimenti sarebbero difficili da monitorare. Cioè praticamente noi guardiamo il meteo sul telefonino e lo squalo è il telefonino o la stazione di rilevamento.

Evviva l'estate! Voglio salutare gli studenti che adesso, no, io non voglio rovinare le vacanze, ma tra un mesetto, anzi, mettiamola così che è più bello, hanno ancora più di un mese o un mese circa, insomma poco meno di un mese di vacanza. Adesso devo controllare la data di preciso di rientro dalla scuola. Se non sbaglio, per molti è il 10. Ma non pensiamo a questo, pensiamo alle vacanze. Ecco, e poi tra l'altro sono dell'idea che in vacanza non bisognerebbe fare compiti, cioè gli insegnanti non dovrebbero dare compiti per casa, dovrebbero servire le vacanze proprio per ricaricarsi o per fare quello che non si fa durante tutto il resto dell'anno, che è anche annoiarsi. Ce lo dicono gli esperti, dicono è bene riscoprire questa cosa che abbiamo praticamente cancellato dal vocabolario moderno, che è la noia. Cioè, perché un pomeriggio senza programmi per qualcuno può diventare un'ansia, ma può diventare anche il momento in cui inventi qualcosa, esci, costruisci, disegni, suoni, parli, ascolti, leggi e così via. Quindi dicono gli esperti, la noia non è necessariamente tempo perso, anzi va gustata pure questa.

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Pipi, da spiaggia!
2: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Questa è l'estate anti-Instagram, dove si fanno, vanno a scoprire quelle cose che non sono instagrammabili, cioè non sono belle da fotografare, ma ci fanno comunque star bene. Ma torniamo invece a parlare delle foto dell'estate. Quali sono le cose più fotografate e più condivise poi naturalmente sui social di questa estate 2026? Sono un po' in ordine sparso, ma queste, insomma, queste essenzialmente sono le cose che troviamo nei social in questi giorni. Allora, foto del tramonto. Beh, insomma, il tramonto è bellissimo, che poi quando lo fotografi non rende mai l'idea, no? Le foto dei cocktail, beh, questo sì, per fare invidia agli amici. Le foto dei piedi sulla sabbia, chi non ha fotografato i propri piedi sulla sabbia? Foto della pizza, sì, sei lì, c'hai fame, una bella pizza, mamma mia. E foto del tramonto con i cocktail, quindi assieme due cose che abbiamo già visto prima. O meglio, ancora, foto dei piedi sulla sabbia mentre tieni il cocktail, quindi cocktail, mano e piedi sulla sabbia. E alla fine arriva il momento più bello forse della vacanza, quando finalmente metti via il telefono e ti accorgi che il tramonto è ancora lì e te lo gusti davvero.

0: conoscenza. Meteo.
1: Ben ritrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo. Per le prossime ore attenzione alla possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi e localmente anche sulle zone interne della pianura vicentina. I fenomeni potranno risultare anche intensi e accompagnati da raffiche di vento. In pianura temperature ancora elevate con valori massimi attorno ai 37-38 gradi. Domani mercoledì giornata nel complesso soleggiata con qualche nube in più nel pomeriggio e la possibilità comunque bassa di qualche temporale di calore sui rilievi. Temperature ancora attorno ai 23 gradi la minima e 37 la massima. Poi la situazione tende a stabilizzarsi. Giovedì prevalenza di sole e precipitazioni assenti. Anche venerdì tempo stabile e caldo con valori simili. Guardando al weekend di Ferragosto, il quadro resta prevalentemente soleggiato e asciutto. Sabato ancora caldo, così come domenica, quando potrebbe esserci un ulteriore lieve aumento fino a circa 38 gradi, con minima sui 22. Insomma, dopo l'instabilità di oggi, torna protagonista l'alta pressione. Dalla redazione è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Oh, allora, abbiamo vissuto la notte scorsa, la notte di San Lorenzo, anche se in realtà la notte dove dovremmo vedere il maggior numero di stelle cadenti è questa, non questa che vivremo stasera, ma quella tra il 12 e 13 agosto. Grande spettacolo in cielo. Ricordo che domani sera c'è anche l'eclissi di sole, ma domani ne parleremo abbondantemente. Il consiglio che vi diamo sempre è quello di non fissare il sole ad occhio nudo, può farvi davvero grossi danni e ci vorrebbero le lenti apposite, insomma, per non rovinare gli occhi. C'è sto grande spettacolo, seguito poi appunto dallo sciame delle Perseidi. Allora, dove guardare? E dovremo puntare lo sguardo soprattutto verso il quadrante nord-est. Quindi se ci mettiamo magari sdraiati in un posto bello aperto, sperando che non ci siano nuvole, che il cielo sia bello terso, e beh, guardando verso nord-est dovrebbe essere la zona dove riusciamo a vedere il maggior numero di stelle cadenti anche stanotte, sì, anche stasera.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna in questo martedì 11 agosto con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Caro carburanti, controlli della Guardia di Finanza nel Vicentino su 47 ispezioni, sono 14 le posizioni risultate irregolari, quasi una su tre. Nel mirino soprattutto la trasparenza dei prezzi, con verifiche sulla corrispondenza tra quanto esposto e quanto effettivamente applicato alla pompa. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli e l'attività proseguirà anche nei prossimi giorni. Una pensionata di 69 anni di Valdagno, ora residente a Reggio Emilia, è stata arrestata con l'accusa di atti persecutori nei confronti di due vicine. La donna, definita una sorta di stalker seriale del palazzo, avrebbe rivolto alle due vittime ripetuti insulti e minacce di morte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri emiliani. Dolomiti Super Ski, arrivano i rimborsi agli sciatori e alcuni potrebbero essere vicentini. L'antitrust ha chiuso infatti l'istruttoria sulle modalità di determinazione dei prezzi degli ski pass, con compensazioni per 30 milioni di euro. Chi ha acquistato ski pass nelle stagioni dal 2022 al 2025 potrà scegliere tra un voucher del 30% o un rimborso in denaro del 20%. La piattaforma per le richieste dovrebbe aprire entro metà ottobre. Delegazione vicentina a Marcinel per il 70° anniversario della tragedia mineraria che l'8 agosto 1956 costò la vita a 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. Presenti il presidente della provincia Andrea Nardin e il consigliere comunale Elia Pizzolato, ricordati anche i soccorritori vicentini, tra cui Angelo Galvan, che rischiarono la vita per salvare i colleghi. Domani sera torna Asiago Live con la voce e l'energia di Enrico Nigiotti. Alle 21 il cantautore toscano porterà sul palco il suo ultimo album, Maledetti Innamorati, in un concerto tra emozioni e un rapporto diretto con il pubblico. Appuntamento in Piazza Carli ad Asiago. Il festival prosegue il 13 agosto con Giorgio Panariello e il 14 con i The Colors. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio, sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si verificano rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Raccomandiamo poi la massima prudenza a chi sta viaggiando sulla tangenziale di Mestre. Lungo il tratto in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia vengono infatti segnalate ostruzioni sulla strada. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Ci capita spesso ultimamente di parlare di robot umanoidi, quelli che assomigliano proprio ad un essere umano, che si muovono, che sbattono le palpebre, che parlano, che fanno, che ballano e fanno di tutto e di più. Beh, si sta arrivando ad un realismo incredibile, tanto che in Australia hanno ritrovato, e è stato lanciato un allarme per questo cadavere ritrovato in una valigia abbandonata. Ecco, figurate, chi ha trovato questa valigia abbandonata, l'ha aperta e si è ritrovato dentro una donna, apparentemente una donna morta, ha lanciato l'allarme, è arrivata la polizia e solo allora si sono accorti che si trattava di una sex doll, cioè di una bambola sexy. Ecco, era talmente realistica che tutti subito avevano creduto davvero fosse una donna. In realtà no, niente di tutto questo, evidentemente chi la insomma aveva acquistata e poi ecco, insomma, si era stancato di questo.

Ricchi. E allora, beh, se parliamo di super ricchi, naturalmente c'è Elon Musk, c'è Mark Zuckerberg, ma c'è anche lui, Mr. Amazon, Jeff Bezos, che è appassionato di tante cose, cioè non è che spedisce pacchi soltanto per modo di dire, con il suo business di Amazon, non soltanto lancia anche lui satellite nello spazio, ma è anche appassionato di calcio. E allora è vicinissimo questo accordo per una quota della Liverpool. Sì, è tifoso di questa squadra, ha detto: ma sai che quasi quasi me ne compro un po'. Ecco, sembra che si stia arrivando all'accordo, e insomma, sarà anche lui uno dei proprietari della Liverpool. Beh, appassionato di calcio, se lo può permettere. I had a dream.

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: E ancora benvenuti da Ivano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, scarso il traffico almeno in queste ore su strade ed autostrade della regione. Attenzione, lavori sulla 4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti e code. Senso unico alternato per lavori sulla statale 53 Postumia tra le 7 e le 18 in tratti saltuari tra Cittadella e Treviso. Prestare le dovute attenzioni. Si lavora ora questa notte sulla 13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5 di domattina. Su questa autostrada non sarà percorribile lo svincolo di Boara, in uscita per il traffico proveniente da Padova e in entrata per entrambe le direzioni. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Una classifica dalla quale facciamo volentieri a meno, ma io ne sento poco parlare veramente, per fortuna, ma in realtà è un fenomeno che invece insomma segna numeri notevoli. Sto parlando del fenomeno del furto delle auto, che poi uno dice: ma se quando ti rubano l'auto, comunque un'auto non è facile, cioè ci sono le immatricolazioni, c'è il numero di codice della carrozzeria e così via. In realtà ogni giorno in Italia, solo in Italia, vengono rubate mediamente 285 auto, 200, ma sono davvero tantissime, eh? Cioè tu pensa in un anno quante sono migliaia e migliaia. Le regioni con più furti, in testa alla Campania, seguita da Lazio e Sicilia.

0: No, sta cosa del furto delle auto è preoccupante, eh? No, io pensavo fosse un fenomeno quasi scomparso. Ho detto, ma chi ruba oggi un'auto? Beh, 285 al giorno sono davvero tantissime. Siamo in chiusura, dai, vi do appuntamento a domani, e domani parleremo di eclissi, parleremo ancora di stelle cadenti e di tanto altro qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.
2: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme in questo martedì 11 agosto con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. L'allarme siccità colpisce anche le colline vicentine. A Campodalbero, nel comune di Crespadoro, Acque del Chiampo ha iniziato a rifornire con autobotti il serbatoio Lovati, un carico al giorno con cisterne da 10.000 litri. L'emergenza riguarda tutto il Veneto. Il Brenta è ai minimi, le riserve sono in sofferenza e dall'inizio dell'anno mancano quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua. È operativo in tutto il Veneto il 116-117, il numero unico europeo per le richieste di assistenza sanitaria non urgente. Il servizio è attivo 24 ore su 24 con 132 operatori e 9 medici. Grande la risposta dei cittadini. Dall'8 luglio al 4 agosto sono arrivate oltre 55.000 chiamate. Il numero offre indicazioni rapide sulla struttura sanitaria più adatta alle diverse necessità. Giorgio Campagnolo compie oggi 90 anni. Nato a Bassano, partì dal mercato cittadino e con intuizione e lungimiranza trasformò l'attività di famiglia nel gruppo Fratelli Campagnolo, oggi internazionale e con un fatturato di circa 215 milioni di euro. Cavaliere del lavoro dal 2024, continua a frequentare l'azienda, oggi guidata dalla seconda generazione della famiglia.

0: Lago dei fratelli Luca e Francesco Baù. Alle 21 saliranno sul palco i The Colors, protagonisti del tour The Colors Live 2026, con le loro hit da Italo Disco al nuovo singolo Rolling Stones. Ed ora lo sport con il nuoto. Il vicentino Thomas Ceccon, protagonista oggi agli Europei di nuoto di Parigi. L'azzurro ha superato le batterie dei 200 dorso e alle 19.03 sarà in semifinale. Prima, alle 18.37, lo attende la finale dei 50 farfalla. Ieri ha conquistato il pass con 22.71, quinto tempo. Doppio appuntamento dunque per Ceccon a caccia di medaglie. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti a questo aggiornamento. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: www.radiovicenza.com

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben ritrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo. Per le prossime ore attenzione alla possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi e localmente anche sulle zone interne della pianura vicentina. I fenomeni potranno risultare anche intensi e accompagnati da raffiche di vento. In pianura temperature ancora elevate con valori massimi attorno ai 37-38 gradi. Domani mercoledì giornata nel complesso soleggiata con qualche nube in più nel pomeriggio e la possibilità comunque bassa di qualche temporale di calore sui rilievi. Temperature ancora attorno ai 23 gradi la minima e 37 la massima. Poi la situazione tende a stabilizzarsi. Giovedì prevalenza di sole e precipitazioni assenti. Anche venerdì tempo stabile e caldo con valori simili. Guardando al weekend di Ferragosto, il quadro resta prevalentemente soleggiato e asciutto. Sabato ancora caldo, così come domenica, quando potrebbe esserci un ulteriore lieve aumento fino a circa 38 gradi, con minima sui 22. Insomma, dopo l'instabilità di oggi, torna protagonista l'alta pressione. Dalla redazione è tutto, buon proseguimento e appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione.

0: Con
1: ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
2: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
3: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusca e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 11 agosto. Incidente questa mattina nei dintorni del santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto. Un 57enne di Conegliano è scivolato durante un'escursione riportando un trauma alla caviglia. Il soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuto insieme al tecnico di elisoccorso sbarcato con il verricello. Dopo le prime cure, l'uomo è stato accompagnato in ambulanza e trasportato in ospedale. Polemica a Vicenza sul nuovo assetto di Viale Roma. Il presidente cittadino di Fratelli d'Italia, Alessandro Benigno, critica l'amministrazione Possamai. La rotatoria di Piazzale Stazione presenta un cordolo che ostacola il passaggio dei bus e dovrà essere riprogettato dopo lavori da oltre 2 milioni di euro. Per Fratelli d'Italia un errore di progettazione che costringerà i vicentini a pagare due volte. A Vicenza la notte di San Lorenzo ha richiamato numerosi vicentini a Monteberico. Il piazzale della Vittoria si è riempito di coperte e sguardi rivolti al cielo per ammirare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Una tradizione ormai consolidata, vissuta anche con ironia, tra desideri importanti ma anche un po' futili. Gli ITS Academy del Veneto funzionano. A un anno dal diploma, l'82% degli ex studenti è occupato e oltre 7 su 10 hanno un contratto stabile o di apprendistato. Anche nel Vicentino, questi percorsi formativi, strettamente legati alle imprese, favoriscono l'ingresso nel lavoro e carriere coerenti e soddisfacenti. Va però migliorato l'orientamento verso il lavoro. Ed ora lo sport. È il più grande torneo di tennis d'Italia e passa per Vicenza. Dal 29 agosto al 13 settembre l'HTC Vicenza ospita la fase regionale degli Internazionali d'Italia BNL. In palio oltre 24.000 euro, titoli e qualificazioni per il Foro Italico. Dopo la fase provinciale di Lonico saranno 7 i vicentini pronti a sfidare i migliori tennisti veneti. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati. Al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova e sulle altre autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a due cantieri con restringimento delle corsie presenti lungo la carreggiata in direzione Milano della A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e il bivio per la A22 del Brennero. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scarso il traffico almeno in queste ore su strade ed autostrade della regione. Attenzione, lavori sulla 4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti e code. Senso unico alternato per lavori sulla statale 53 Postumia tra le 7 e le 18 in tratti saltuari tra Cittadella e Treviso. Prestare le dovute attenzioni. Si lavora ora questa notte sulla 13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5 di domattina. Su questa autostrada non sarà percorribile lo svincolo di Boara, in uscita per il traffico proveniente da Padova e in entrata per entrambe le direzioni. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0427 08. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Inseguimento a Vicenza con un arresto. La polizia locale ha fermato un uomo dopo aver recuperato 8 dosi di marijuana per un totale di 31 grammi e mezzo. L'inseguimento è partito da Via Napoli e si è concluso in corso Santi Felice e Fortunato. Durante il fermo l'uomo avrebbe aggredito un agente, sequestrati anche 440 euro, due cellulari e alcune carte bancomat. È stato segnalato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Continua l'allerta caldo nel Vicentino anche per mercoledì 12 agosto. Rimane in vigore lo stato di attenzione per le ondate di calore. Il disagio fisico sarà intenso e il caldo può favorire anche l'aumento dei livelli di ozono nell'aria, con possibili rischi soprattutto per le persone fragili. I valori dell'ozono sono consultabili sui canali ARPAV. Energia sempre più cara e imprese in allarme. Confcommercio Vicenza chiede interventi urgenti. Nei primi 10 giorni di agosto il prezzo dell'elettricità è salito a 182 euro per megawattora, quasi il 38% in più rispetto a gennaio. L'associazione propone di introdurre un credito d'imposta per le imprese più colpite, come ristoranti e alberghi. Sono stati 3.500 i vicentini che hanno partecipato a Desidera, la notte di San Lorenzo sul piazzale della Vittoria a Monteberico. Musica dal vivo, arte e osservazione delle stelle hanno accompagnato la serata, pensata per rallentare e stare insieme. Circa 200 persone hanno partecipato alle visite guidate alla Basilica. Circa 200 persone hanno partecipato alle visite guidate alla Basilica, mentre gli astrofili hanno osservato il cielo con i telescopi fino a Saturno. Cielo protagonista anche mercoledì 12 agosto con un doppio spettacolo astronomico. Prima l'eclissi di sole, poi le stelle cadenti delle Perseidi. Anche a Vicenza sarà possibile osservare il fenomeno, ma con il sole ormai molto basso sull'orizzonte. Dalle 22 poi spazio alle Perseidi, favorite dalla luna nuova e quindi da un cielo particolarmente buio. Ed ora lo sport con il calcio. Ancora una volta il popolo biancorosso risponde presente. Sono infatti 8.474 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026-2027 della Nerossi Vicenza, un dato che conferma il forte legame con la tifoseria. Dopo aver superato quota 3.000 nelle prime settimane e raggiunto i 7.600 rinnovi, la campagna ha accelerato con la vendita libera. Atletica leggera, dopo 46 anni cade il record italiano degli 800 metri di Gabriella Dorio. La campionessa vicentina, che il 5 luglio del 1980 a Pisa corse in un leggendario 1:57.66, oggi ha ceduto il primato ad Eloisa Coiro. Agli europei di Birmingham la romana ha fermato il cronometro a 1:57.56, appena 10 centesimi più veloce. Bene, tutto anche con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, così come sulle altre autostrade del Nord-Est, è regolare. Ancora una volta vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it trovate, oltre alla situazione in tempo reale e a tante informazioni di servizio, anche le previsioni del traffico giorno per giorno fino a tutto il mese di settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
0: More summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Le hit di

0: gioco delle coppie. Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vuoi tu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati dalla redazione con il nostro appuntamento meteo. Per le prossime ore attenzione alla possibilità di qualche rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi e localmente anche sulle zone interne della pianura vicentina. I fenomeni potranno risultare anche intensi e accompagnati da raffiche di vento. In pianura temperature ancora elevate con valori massimi attorno ai 37-38 gradi. Domani mercoledì giornata nel complesso soleggiata con qualche nube in più nel pomeriggio.

0: Buon proseguimento e appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretto idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
6: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Zetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
9: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
8: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
9: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
8: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame, e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
6: Ed è tutto, buona serata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova, che causano corsie a larghezza ridotta in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Est. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Hi, this is Robbie Williams.
3: I'm loving angels instead.
1: Le hit di Radio Vicenza.
0: Radio

0: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni, poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
7: Now, let's play out some summer hits.
8: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio VIP, party!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto, ben ritrovati. Al momento il traffico sulla rete di autostrada Alto Adriatico, Cava e Brescia-Padova e sulle altre autostrade del nord-est è regolare e scorrevole. Attenzione sulla 4 Brescia-Padova, è presente un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Verona-Est in direzione Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: me. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 12 agosto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza, attenzione però a un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 12 agosto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza, attenzione però a un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste, nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
5: Hi, this is Robbie Williams.
6: Hello, this is Beyonce.
7: Cool, this is Ed Sheeran.
8: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 12 agosto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza, attenzione però a un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.